Grazie al mio main, per lui non mi urati. Ma anche ho solo capa, ho solo casa cacra. E anche c'è il cile che è deba. E lui ha meglio urati. Se mi fa urati, c'è il cile. Se mi manda su, se mi viene il day.

bon ami vi rati ti fwe ya swe me de me ho me ho nina ba ma ho all right